che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

anche i pinguini tattici nucleari che hanno viaggiato con noi a bordo del treno delle 8. E salutiamo Tobia, salutiamo anche Peppe che sono con noi, grazie naturalmente e buon viaggio con la nostra musica. Musica che continua con questo successo di Gianna Nannini del 2009, si intitola Salvami, insieme a Giorgia.

0: Biagio Antonacci, questa era la sua You and Me. E a proposito di prova costume, di bikini blues, ascoltiamo questa nota vocale di Alessandro, che fa lo psicologo, quindi ci spiega molto bene che cos'è quest'ansia da prova costume.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori da Alessandro, lo psicologo sotto l'ombrellone, e buongiorno a tutti gli amici di Radio Kiss Kiss. La preoccupazione di che gli altri possano giudicarci, ecco, che gli altri possano giudicare il nostro corpo. E il bikini blues è influenzato tanto da quelli che sono i modelli che ci vengono proposti. Questi modelli, specialmente nell'era social, sono sempre più perfetti e noi siamo così costretti a rincorrere una perfezione che probabilmente non troveremo mai. Qual è il segreto? Il segreto è amarsi per così come si è. E questo è un segreto fondamentale, perché se noi cominciamo ad amarci per così come siamo, riusciremo anche un pezzettino a migliorarci. Anche i maschietti negli ultimi anni si sono attenzionati all'estetica, quindi non è solo una questione femminile, e quindi è anche una questione che accoglie sempre di più il pubblico maschile.
0: Beh, grazie Alessandro, devo dire che sono arrivati molti messaggi, soprattutto da uomini, quindi confermiamo questo. Avete ascoltato questo messaggio? 347 49 00 29. Yeah.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: finita la pace. Questo era Marrakesh al treno delle 8.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1983, questa canzone partecipò al Festival di Sanremo, arrivò al quarto posto e si aggiudicò il premio della critica. Apparentemente è un contrasto tra la voce classica di Antonella Ruggiero e queste sonorità elettroniche, Vacanze Romane.

Cioffi e Noemi, questa era Farfalle nello stomaco. Cari passeggeri, parliamo del nostro rapporto con lo smartphone quando però siamo alla guida, perché è arrivata questa quinta edizione della ricerca ANAS sugli stili di guida ed è venuto fuori che meno della metà degli automobilisti italiani usa correttamente il cellulare al volante, quindi affidandosi poi al viva voce, il Bluetooth, gli assistenti vocali. Allora andiamo a vedere questi numeri che raccontano di una distrazione che è sempre diffusa. Secondo questa indagine, che poi si è svolta tenendo sotto osservazione circa 5.000 arterie, tra le principali ovviamente ANAS, soltanto il 41,9% degli italiani usa correttamente lo smartphone durante la guida, cioè meno della metà, ma vi rendete conto? C'è una percentuale continua ad usare il telefono in mano e gli altri addirittura a digitare il numero prima di attivare il viva voce. E poi ovviamente c'è una quota non marginale che conferma che è consapevole del fatto che il cellulare sia una distrazione, ma non ne possono fare a meno, cioè ragazzi, ma veramente. Quindi sono dei comportamenti, quelli rilevati da questa indagine, ancora imperfetti per quanto riguarda l'uso del cellulare. Però ci sono altre cose che riguardano il rapporto con il codice della strada e lo vedremo tra poco, così come anche l'uso delle cinture di sicurezza. Il problema però resta lo smartphone, soltanto il 42,9% lo usa correttamente. Riflettiamo.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento. In aumento.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon.
8: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Una cittadina isolata.
14: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
13: Una terribile minaccia.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
13: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...
22: Che festa!
21: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami. Visto lei. L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Buon vento insieme Giovanotti e Alfa, questo è il loro nuovo singolo. Salutiamo Antonio che scrive: ma questo tuo treno si sta attrezzando per portarci al mare? Qui ne abbiamo un immenso bisogno, le mie compagne di viaggio Rosa e Gaetanina reclamano le spiagge. Beh, state con noi ascoltando buona musica e tra poco anche un buon libro e siete pronti per andare al mare. Intanto, a proposito di spostamenti, abbiamo detto poco fa che stando a questo rapporto dell'ANAS siamo a meno della metà degli italiani che sa usare il cellulare in modo corretto al volante, quindi è una percentuale bassa e questo fa riflettere sul rischio che ogni individuo praticamente incontra, non solo per se stesso ma chiaramente diventa un rischio anche per gli altri. Però attenzione, qual è diciamo il rapporto con altri punti del codice della strada? Migliora l'uso delle cinture di sicurezza, quindi sempre più italiani utilizzano quelle posteriori e vabbè, poi il dato di coloro che indossano normalmente le cinture nella parte anteriore dell'auto è bello alto. Quindi c'è, secondo questa ricerca, un forte sostegno alle nuove norme introdotte dalle riforme del codice della strada. La maggior parte degli italiani approva le misure più severe, inclusa la revoca definitiva della patente per chi guida sotto effetto di stupefacenti commettendo poi dei reati gravi. E vabbè, le norme ci sono, i controlli.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Sono rientrati a tarda sera tra Fiumicino e Malpensa 16 dei 28 italiani della Global Sumo Flotilla espulsi da Israele dopo essere stati bloccati lunedì con le loro imbarcazioni dalla Marina Militare a largo di Cipro in acque internazionali, preceduti in mattinata dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dal giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Hanno tutti raccontato delle violenze subite. Sentiamo le loro voci subito dopo il rientro in Italia.
2: Tre navi da guerra che davano la caccia a delle barche da vela in acque internazionali. Ci hanno assalito, hanno dato i taser, fucili puntati contro.
3: Per 4 giorni abbiamo subito torture, ci veniva privato il sonno, ci veniva privata l'acqua e siamo stati tenuti con la testa a terra.
4: 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento.
1: E sulla vicenda della flottiglia, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, mentre non si placa in Europa lo sdegno suscitato dal video del ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir, che deride e umilia gli attivisti ad Ashdod. Ben-Gvir ha poi accusato il collega degli esseri Gideon Saar, che lo aveva criticato di avere paura, e il premier Netanyahu, che ha preso blandamente le distanze dall'azione del suo ministro, non ne ha richiesto le dimissioni. Italia e altri stati propongono di includere nella prossima discussione dei ministri degli esseri dell'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro Ben-Gvir. La Germania è pronta ad assumere le responsabilità di una leadership all'interno della NATO, è quanto emerso dal vertice dell'alleanza di Helsingborg in Svezia. Berlino pone come obiettivo una nuova ripartizione degli oneri che corrisponde al potenziale economico e militare ed esorta l'Europa a un ruolo più incisivo, una deterrenza più solida e una maggiore cooperazione nel settore degli armamenti. Intanto, a sorpresa, dopo aver deciso nelle settimane scorse di ridurre la presenza dei militari americani in Europa, Donald Trump annuncia l'invio di 5.000 soldati in Polonia. Voltiamo pagina. Il taglio delle accise su gasolio e benzina sarà prorogato fino alla prima settimana di giugno, lo anticipa il ministro dell'economia Giorgetti. Ha annunciato anche il sostegno agli autotrasportatori con un decreto legge che oggi sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Giorgetti però avverte: le previsioni in caso di prolungamento del conflitto tra Stati Uniti e Iran sono molto serie. È morto a 76 anni nella sua casa di Brana il cuneese Carlo Petrini. Lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nell'86 per promuovere il diritto a mangiare bene. Socio gastronomo, scrittore attivista, nel 2007 fu nominato tra i promotori del Comitato Nazionale del Partito Democratico, cofondatore dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, fu sostenitore dell'agricoltura compatibile in prima linea nella battaglia contro gli OGM. Lo sport calcio Serie A, ultima di campionato, che si apre stasera alle 20.45 con l'anticipo Fiorentina-Atalanta senza implicazioni di classifica. Alle 20 anche la gara di ritorno dei play-out di Serie B su Tirol-Bari all'andata 0-0. Ciclismo, Giro d'Italia, il belga Segaert, la 12ª tappa con arrivo a Novi Ligure, il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa. Oggi 13ª frazione Alessandra Verbania di 189 km. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex.
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Blanco insieme ad Elisa, questa era Ricordi su Radio Kiss Italia. Cari passeggeri, tra poco torna Freschi di Stampa. A bordo con noi viaggerà la nostra ospite di oggi. Vi diremo tutto tra poco.

0: Angelina Mango, velo sugli occhi a bordo del treno delle 8. Cari passeggeri, siamo arrivati all'appuntamento con Freschi di Stampa. Allora, ci sono romanzi che raccontano una storia e altri che invece entrano con delicatezza nelle domande più profonde della vita: chi siamo davvero, cosa resta di noi quando smettiamo di interpretare il ruolo che magari gli altri si aspettano, cioè quanto delle nostre vite è stato davvero scelto e quanto invece è stato costruito per dovere, per abitudine o anche per aspettative. E noi partiamo da qui per raccontarvi oggi Io sono Adele, il nuovo romanzo di Xaba Dalla Zorza, che è a bordo con noi. Xaba, buongiorno.
1: Buongiorno, che bella descrizione è stata fatta del mio romanzo. La stavo ascoltando davvero con interesse, grazie.
0: Ma grazie a lei, Xaba. Allora, innanzitutto le devo dire che ho adorato La Governante, quindi il primo romanzo da cui poi arriva Adele, che si stacca, diventa una costola, no? del suo romanzo, sì. D'esordio, andato benissimo, vedo che anche questo è al terzo posto, quindi molto ben accolto. E questa protagonista, Xaba, è una donna di 60 anni, sì, che a un certo punto decide di sparire, ma lo fa perché ha voglia finalmente di ritrovarsi. Ce la racconti,
1: esatto,
0: un po'?
1: Allora, Io sono Adele è di fatto un romanzo che si legge da sé, cioè non è anche il seguito della Governante, perché il personaggio è lo stesso, però non è necessario aver letto il primo per poter leggere il secondo. È, come giustamente lei ha detto, la storia di questa donna che il giorno del suo 60° compleanno decide di dare voce a un desiderio che ha dentro da tempo, probabilmente anche senza una vera motivazione, è solo una cosa che semplicemente desidera, ossia avere il tempo di capire che cosa la rende veramente serena e felice. È una donna che ha completato un po' la cartella, quella della tombola della vita, no? Perché sì, si è sposata, ha avuto due figli, i figli adesso sono grandi, vivono per conto loro, è riuscita a tirare sui figli e anche a lavorare e ad avere per sé un lavoro che era il lavoro che aveva sempre, insomma, in qualche modo desiderato, se l'è anche un po' dovuto scavare con le unghie e coi denti, però dice: a me manca qualcosa. E questo qualcosa è il tempo di dedicarmi a me stessa, di capire chi sono io davvero quando smetto appunto di essere la mamma di o la moglie di o la figura che ricopro come ruolo professionale. E decide appunto di partire per un viaggio che è sia fisico che metaforico, perché fisicamente si sposta lasciando Milano e casa sua e va in Provenza, a Villeneuve-les-Avignon, questo paesino abbarbicato davanti al Palazzo dei Papi di Avignone, metaforicamente lascia appunto se stessa per, anziché scalare una marcia, diciamo, nelle cose da fare, fare una sorta di downgrade, quindi lei va a servizio, cioè,
0: esatto,
1: sceglie di fare la governante nella casa di Monsieur Colbert, che è un ricco signore borghese francese. Lui fa l'editore e edita libri per bambini, ha sposato una moglie della quale probabilmente non è più innamorato, come tanti uomini che arrivano oltre i 60 anni, ha due figli un po', diciamo, ribelli e una casa grande che nessuno manda avanti, e chiama Adele tramite un annuncio, perché ha bisogno sostanzialmente di quello che credo sia la necessità di ogni uomo, diciamo, borghese che lavora tanto. E lui dice: ho bisogno che la casa marci, che i ragazzi siano contenti, soprattutto quando torna a casa la sera dopo aver lavorato 12 ore ci sia una cena in tavola.
0: Ecco,
1: iniziamo da lì. Cose semplici che,
0: esatto,
1: ma
0: quindi
1: non alla portata di tutti.
0: È trovare lo straordinario nell'ordinario, come scrive anche lei.
1: Sì.
0: E visto che lei ha citato la casa, di cui poi Adele si occuperà, è questo un altro aspetto che colpisce del suo romanzo, no? Perché c'è la cura della casa, ci sono questi gesti quotidiani e perfino questa cura per gli oggetti, che sembra avere un valore,
1: sì,
0: quasi terapeutico. Quindi effettivamente ci si salva proprio attraverso cose apparentemente più ordinarie, Xaba.
1: Sì, questo è un tratto autobiografico, come per esempio l'infanzia di Adele nel prologo. Ci sono delle Io sono Adele rispetto alla governante scritto in prima persona. Nel primo romanzo avevo creato un filtro tra chi legge e chi scrive, mettendo la terza persona. Con il secondo mi sono presa un po' il coraggio a quattro mani e ho tolto questo filtro. Quindi ci sono dei tratti autobiografici, e la cura degli oggetti sicuramente è un po' la mia mania, cioè per

Tony, Tony, Tony, dall'uscita di questa canzone, perdono, Tiziano Ferro l'ha fatta di nuovo con Lassa. Lucy che dice, ci fa un aggiornamento meteorologico, c'è il sole ma molto ventoso, meno male che venerdì, un abbraccio amica mia, grazie, 347 490 0029. Ho sentito che sono cominciate le fatiche per molti italiani per la prova costume, è vero questa cosa, sono cominciate tutti quanti, ci mettiamo un po' a stecchetto, un po' a fare esercizio fisico, la corsetta serale per rientrare nel costume, ma chi ce lo fa fare? Ma chi ce lo fa fare? Perché c'è una ricerca, dice che guardare un film horror per 90 minuti fa bruciare 113 calorie e sono le stesse calorie che si consumano in mezz'ora di camminata con passo più o meno veloce. Addirittura è stato fatto un esperimento, per quale motivo? Perché il guardare un film horror fa aumentare il battito cardiaco in quelle persone che hanno paura, hanno quel timore, quella sensazione di vivere proprio la scena horror. Beh, il film horror fa aumentare il battito cardiaco, quindi c'è un aumento dell'assunzione dell'ossigeno e l'espulsione di anidride carbonica, tutto questo favorisce appunto il bruciare dei grassi in sostanza e quindi fa diminuire di peso. Ora, amiche e amici, possiamo fare questo esperimento, guardare un film tipo Shining che pare faccia bruciare fino a 118 calorie, ma ci credete?

0: Certo, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
0: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
7: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronics Tufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
9: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
10: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, da Del Sole, sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
12: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
13: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Paolo Disco, la canzone dei The Colors.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Era il mese di aprile del 1992 e il presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga, il picconatore, formalizza le proprie dimissioni. Era stato eletto nel 1985, ma del 92 stamattina ascoltiamo una grandissima canzone di Fiorella Mannoia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è...
10: Che festa!
9: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
11: Visto lei.
9: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

Si è sviluppato un balletto stile musical tra me e Gianni Sorrentino mentre andava questa canzone di Malika Ayane, si chiama Tre Cose, perché voi non vedete, però provate a immaginare due cretini come noi che mentre ascoltano le canzoni ballano, e lo facciamo tutti i giorni, tutti i giorni su tutte le canzoni siamo fatti così, siamo un po' storditi noi di Made in Italy, effettivamente così. Fateci sentire la vostra compagnia con WhatsApp. Intanto voglio parlarvi anche di questo bel progetto di una educatrice siciliana, lei si chiama Esther, che è tornata nella sua Santa Croce Camerina nel Ragusano per fondare la Scuola nel Bosco. Non confondere con la Casa nel Bosco, quella è un'altra situazione legata alla cronaca, la conosciamo tutti. È una scuola per bambini nel bosco, nei boschi. Insieme a lei lavoreranno anche altre educatrici e anche biologi, tanto per dire, e i bambini avranno la possibilità di apprendere, fare l'apprendimento scolastico didattico a diretto contatto con la natura, ma questo giorno dopo giorno, anche se piove, fa freddo, non è un problema, per far capire a questi bambini come è la vita. La vita è quella, la vita nei boschi, la vita in mezzo alla natura, con corsi di, tanto per dire, di inglese, di francese, quindi di lingue, ma anche di arte e così via, ma tutto questo all'interno di un contesto naturale, la natura. Cosa ne pensate anche qui in vostro WhatsApp? Con un pensiero mi farebbe piacere. Intanto arriva

arrivando messaggi tutti di questo tenore. Il nostro amico Roberto che mi scrive: anche se non riesco ad ascoltarti perché sto facendo lavori per cui non posso ascoltare la radio, sei sempre nel mio cuore. Ora, visto che sono arrivati diversi messaggi del genere al 347 49 00 29, per par condicio, per cortesia, un po' di messaggi al contrario, tipo: mi fai schifo, vattene a quel paese. Dai, scrivetemi queste cose. Intanto arrivano anche

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nelle prossime ore ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale, che interessa anche l'Italia, portando temperature davvero elevate per il periodo al centro-nord. Il sud rimane leggermente ai margini di questo anticiclone e quindi risentirà ancora un po' di correnti più fresche da nord-nord-est, tra il basso Adriatico e il sud, quindi venti ancora a tratti moderati e temperature più contenute. Non andremo oltre i 25-26 gradi. Un po' di variabilità sarà ancora presente sui rilievi appenninici al pomeriggio, sia nelle prossime ore che nella giornata di sabato, e poi anche domenica, quando potrà dar luogo qualche piovasco, qualche temporale, soprattutto sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sessione prima Vasco Rossi con colpa del whisky. Quando bevi troppo whisky finisci come noi, storditi già dal mattino, in sostanza. Amici, siamo noi Made in Italy, benvenuti, c'è Gianni Sorrentino in regia, io sono Pino Belmonte. Maledetto feeling, quello che non abbiamo più con la pasta asciutta. L'Italia, lo sappiamo tutti, è o paese della pasta, è il paese della pasta, ma da questa notizia commerciale da 2 anni a questa parte diminuisce piano piano il consumo della pasta asciutta. Noi che siamo pastari, diciamocelo chiaro e tondo, siamo passati da 5 volte a settimana a 4 volte a settimana, quindi la percentuale del 96% degli italiani che consuma pasta durante l'arco dell'anno e quasi quotidianamente, nella stragrande maggioranza dei casi sono le donne a diminuire l'uso, o meglio il consumo della pasta a favore, ma anche in sostanza il carboidrato, perché anche il pane, il consumo del pane è diminuito, in questo caso immagino per una questione non salutistica ma economica, perché il pane, il prezzo del pane sta schizzando proprio alle stelle. Ieri me ne sono accorto, prima non ci avevo fatto caso, ieri invece ho avuto questo coccolone, ditemi voi se non è così. Dicevo, a favore di altre pietanze che possiamo fare con verdure, in particolare verdure, legumi, leggo c'è un largo consumo di legumi e chiaramente anche frutta, quindi è una scelta più salutistica che economica. Quindi mangiamo meno pasta, è vero o non è vero? Quante volte mangiamo pasta durante l'arco della settimana? Scrivetemi 347 49 00 29. Questa è una bella canzone di Ernia.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi, ci siamo odiati tanto ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

canzone di Ernia che abbiamo appena finito di ascoltare. Allora, è vero o non è vero che mangiamo meno pasta da un po' di tempo a questa parte? E i formati che scegliamo, tra poco ne parliamo, perché anche qui ci sono delle novità e un po' di cambiamenti di stile e, perché no, anche di preferenze. Prima c'è anche questa bellissima di Claudio Baglioni, eccola.

Allora, salutiamo la nostra Franceschina che ha detto: riesco a comunicare solo tramite lo sguardo con Giuseppe. Noi siamo lontani chilometri, ma quando capita di vederci con scintille e risate anche senza dire nulla. Poi salutiamo ancora chi ci scrive al 347 49 00 29, poi avremo tempo di leggervi. Salutiamo Francesco dalla Siberia che dice: lo sguardo comunicativo è quello del mio babbo. Alla prima scemenza, cazzata, possiamo dire che facevo, bastava uno sguardo, io capivo tutto immediatamente, altrimenti legnate. E ci dice anche la stessa cosa il nostro amico Michele, che ha detto: mio papà, comunicavo con lui, anche soltanto se mi guardava capivo che dovevo scappare perché magari avevo fatto una scemenza. Comunque c'è una persona con cui riuscite effettivamente ad avere una comunicazione non verbale, potete stare così a guardarvi e capire cosa succede. Ce lo siamo detti anche un po' io e Walter Gentile, che ci guardiamo, quindi lui riesce a capire attraverso il mio sguardo quando è il momento di lanciare la musica, come quella di Cesare Cremonini, Padre e Madre.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
4: So che in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera, e il mio cuore lo sa cosa voglio da te.
5: Radio Kiss Kiss Italia.
3: Musica italiana.

0: Pinguini tattici nucleari, Islanda.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È una bella canzone d'amore, a me piace tantissimo. Dal 1988 Gino Paoli, con una dichiarazione d'amore matura e viscerale, basata sull'idea che l'altro è un bisogno vitale primario, ma anche un punto di riferimento, questione di sopravvivenza.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
15: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
16: Carta Wow, carta igienica. Super morbida, resistente e anche profumata. Wow, la tua carta vincente.

voi vi capite anche soltanto con uno sguardo, non c'è bisogno di parlare. Salutiamo Romina che dice: sono fortunata, per questo mi capita con mia cugina, non c'è bisogno di parlare, basta solo guardarci e ci capiamo. A volte capita che ci chiamiamo così senza motivo, solo perché sentiamo il bisogno di dirci ti voglio bene. Che cosa meravigliosa, bella considerazione per quanto riguarda sempre il comunicare attraverso lo sguardo. Dice: non è una cosa nuova, sempre Francesco, l'uomo delle caverne, prima che imparasse a parlare e scrivere comunicava gesti, sguardi. Noi non facciamo altro che rimangare il passato in questo senso. Kiss a tutti, kiss Italia a tutti. Giuseppe: io mi capisco con uno sguardo con la mia collaboratrice Yelitz e mio marito Damir, saluti e baci da Giuseppe dalla Germania. E poi ancora Ciuccio da Pueblo del Messico: sì, c'è una persona con cui comunichiamo solo con lo sguardo, il mio amore Cesar. Ascoltiamo la nuova delle Bambole di Pezza, si intitola Porno.

0: Alessio Falanga per le prossime due ore con voi, ma il cielo è sempre più blu. Grazie a Walter Gentile regia, Maggie Sardelletto redazione, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buon weekend, ciao!
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

0: ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In una dura dichiarazione congiunta, Italia, Francia, Regno Unito e Germania dicono basta agli insediamenti illegali in Cisgiordania e chiedono a Israele di garantire le responsabilità per le violenze dei coloni e indagare sulle accuse contro le forze israeliane, oltre che rispettare la custodia dei luoghi santi di Gerusalemme e degli accordi storici sullo status quo, ma anche di revocare le restrizioni alle autorità palestinesi. Sono tornati a Roma gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche, di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra loro risulta anche un italiano ricoverato. Intanto la Procura di Roma, che ha acquisito il video diffuso da Ben Gvir mentre deride gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, ha aperto un fascicolo per sequestro di persone e lesioni dopo la denuncia degli attivisti della flottiglia. I PM stanno valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. Potrebbe arrivare a breve l'annuncio di un'intesa tra Stati Uniti e Iran, mediata dal Pakistan. Secondo quanto riportato dai media sauditi, tra i punti del documento c'è il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Washington e Teheran insieme. Cambiamo argomento: convocata per le 19 la riunione del Consiglio dei Ministri. Sul tavolo il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prossima settimana di giugno. Sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale, un provvedimento a favore dell'ex Ilva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Tosson e la condanna a 24 anni per il figlio Matteo, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio 2023 a colpi di pistola. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, a sparare sarebbe stato proprio Mattia a bordo di uno scooter guidato dal padre, e il bersaglio sarebbe stato in realtà un amico della vittima. In chiusura allo sport, ciclismo, terza vittoria italiana al giro con l'impresa di Alberto Bettiol, che arriva da solo a Verbania e conquista la 13ª tappa. La maglia rosa resta al portoghese Eulalio. Domani la 14ª frazione di Aosta Pila di 133 km. Calcio: si apre stasera la 38ª e ultima giornata di Serie A con l'anticipo Fiorentina-Atalanta. Fischio d'inizio alle 20:45. Gara senza implicazioni di classifica, mentre quelle che mettono in palio i punti Champions e la salvezza sono in programma domenica. Alle 20 invece il ritorno play-out di Serie B su Tirol-Bari, match terminato l'andata 0-0. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss Kiss Italia.
4: Kiss Kiss Italia.
5: E comincia anche questo venerdì sera insieme, grazie come sempre alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche, buonasera a tutti. Ci pensiamo sempre noi a rendere questo cielo più blu.
6: Il cielo è sempre più blu.
5: Il cielo è sempre più blu anche in questo venerdì 22 maggio. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Con noi in regia c'è Walter Gentile. Cominciamo con la musica, Claudio Baglioni, Io sono qui.

Bellissima questa canzone di Blanco Elisa, ricordi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare anche questo venerdì sera. Ma il cielo è sempre più blu, con me Alessio Falanga, Walter Gentile alla parte tecnica. Buon venerdì sera a tutti, come sempre, se avete piacere diteci come state affrontando questa giornata, soprattutto come state organizzando questo weekend anche all'insegna del caldo. Al 347 49 00 29 è quell'ora lì, Walter, ascoltatemi bene, quell'ora lì, quell'ora dove c'è bisogno dello spuntino, dove c'è bisogno di un aperitivo e dove mangiamo quegli sfizietti che però in realtà non fanno poi così bene. Naturalmente stiamo parlando di tutti quei cibi processati, confezionati, ecco, che gli esperti suggeriscono di non farne assolutamente un abuso. Pensate che prevalgono nella nostra dieta e anche in quella dei più piccoli, con nota molto dolente, possono arrivare a coprire una quota importante del fabbisogno calorico giornaliero. Ecco perché c'è questo campanellino d'allarme. Stiamo parlando di tutti quei prodotti che hanno zuccheri in eccesso, grassi nocivi, sale, additivi artificiali, ecco, come ovviamente dolci, patatine, barrette, bibite, fiocchi di cereali. Insomma, dovremmo farne ovviamente a meno, quantomeno limitarne, ecco, non proprio togliere. Ecco perché questa cosa resta tra di noi. Allora, è ovvio che mangiare una patatina, un dolcetto ogni tanto ci piace, quindi ecco, tenendo conto che non bisogna esagerare, ma qual è il vostro sfizietto preferito? Ecco, siete più per il salato, più per il dolce? 347 49 00 29. Sognavo per

cose stupide, Alessandra Amoroso su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Insomma, l'abbiamo detto, è quell'ora lì, l'ora dell'aperitivo, dello spuntino, che a noi piace, no? Spizzicare, stuzzicare qualcosina di saporito, anche se comunque gli esperti ci consigliano di non esagerare con i cibi processati, però resta tra di noi, ecco, perché poi sono quegli sfizietti che ci fanno sentire anche un po' meglio durante il giorno, senza esagerare. Qual è il vostro sfizio preferito? Preferite il salato, il dolce, le patatine, la barretta di cioccolato, insomma, sbizzarriamoci. 347 49 00 29 per dircelo. Dal 1996 arriva Raff con il suo brano Un grande salto.

Fulminacci, maledetto me, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, in effetti, maledetto me, anche a me piace tantissimo mangiare questi sfizietti. Ovviamente non sempre, fortunatamente, però comunque mi piace mangiarli e sono anche molto più per il salato. Salutiamo la nostra amica Francesca che dice: io preferisco il dolce e proprio prima ho mangiato una fetta di pane Nutella. Ecco, quindi per dire questo, che ovviamente gli esperti suggeriscono di cercare quantomeno di non proprio annullare del tutto, ma cercare di rimediare con prodotti che siano più salutari e non questi prodotti ultraprocessati, come possono essere le patatine in busta, dolcetti e merendine varie. Questo perché comunque può incidere tantissimo sulla qualità della nostra alimentazione, sulla salute e sul benessere soprattutto dei bambini, quindi si rischia il sovrappeso, l'obesità ed anche ovviamente carie dentali. E quindi comunque il discorso è che ovviamente va bene ogni tanto passare questo sfizietto, però non bisogna mai esagerare, come sempre poi nella vita. 347 49 00029 per scriverci.

0: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 1° giugno, gocciole Pavesi, 1 chilo, a 3,69 euro. Birra Heineken 660 ml per 6, a soli 89 centesimi al pezzo.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
2: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry. Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
8: Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
9: La scelta giusta è Baiano Casa.
8: In che senso?
9: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
10: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
12: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: testa gira.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È una dolce dichiarazione d'amore che esplora la nascita spontanea della musica e l'imbarazzo di chi riceve una dedica. Per i bellissimi siamo nel 1983, la voce è quella di Vasco Rossi, il suo brano, Una canzone per te.

Longe Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Il sabato e la domenica, preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è...

Achille Lauro e Rosvillain Fragole su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sicuramente le fragole possono essere un'alternativa a spuntini che possono invece farci male, quindi parliamo di frutta, anche perché poi dipende dal costo della frutta. Stiamo parlando di due meloni in Giappone che sono stati venduti all'asta per la modica cifra di 5,8 milioni di yen. Stiamo parlando di 31.000 euro. Stiamo parlando di due meloni yubari, ecco, che sono speciali per quale motivo? Naturalmente ci poniamo la domanda: perché questi frutti costano così tanto? Perché i meloni yubari vengono coltivati in condizioni climatiche particolari, in zone caratterizzate da rilevanti escursioni termiche che favoriscono la dolcezza del frutto stesso. Ogni pianta, pensate, viene potata per far crescere un solo melone, quindi tutti i nutrienti si concentrano all'interno di un solo esemplare, che poi viene curato in maniera quasi maniacale. Pensate che i contadini si occupano di ogni singolo melone per 3 mesi. Il frutto viene girato, massaggiato con i guanti, protetto dal sole. Insomma, questo iter per farvi capire perché poi questo melone può avere questo valore così grande. Quindi io non l'ho mai mangiato, però poi immagino che dopo tutto questo iter così particolare il sapore sia per davvero tanto gustoso.

venerdì sera, ma il cielo è sempre più blu. Come sempre, se avete piacere scriveteci al 347 49 00 29 per raccontarci come sta proseguendo questo venerdì sera. Continuiamo con la musica, ci sono Mace, Salmo e Colapesce con la loro novità, Cattive Abitudini.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Spiragli di pace nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti all'Arabia, infatti, la bozza finale di una possibile intesa potrebbe essere annunciata entro poche ore. Tra i punti riportati dai media sauditi, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di Washington e Teheran insieme. È salito a 6 morti, 39 feriti, 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk controllato dai russi. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, affermando che si tratta di un attacco terroristico compiuto dal regime neonazista che ha preso il potere a Kiev. Il capo del Cremlino ha ordinato una rappresaglia. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro d'Irlanda, ha parlato dei punti fermi condivisi tra Italia e Irlanda sulla situazione a Gaza in Cisgiordania, fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane. L'abordaggio alla flottiglia e il trattamento riservato agli attivisti da Israele. L'Unione Europea ha aperto alle richieste del ministro degli esteri italiani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Intanto fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano. Al via in questi minuti il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, chiamato per prorogare il taglio delle accise sui carburanti che scade oggi, taglio che vale circa 1 miliardo al mese. Il rinvio sarà fino alla prima settimana di giugno. Il ministro Giorgetti annuncia anche misure di sostegno all'autotrasporto, un tentativo per evitare lo sciopero del settore proclamato da lunedì 25 maggio fino a venerdì 29. All'esame del governo anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva per garantire il proseguimento delle attività. La cronaca: sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 i feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e 1 mese di reclusione dal tribunale di Castrovillari per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati. Lo sport e calcio: questa sera alle 20:45 la 38esima e ultima giornata di Serie A con l'anticipo Fiorentina-Atalanta, alle 20 invece ritorno play-out di Serie B sul Tirol-Bari, match terminato all'andata 0-0. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Kiss Kiss Italia Meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Un po' di variabilità al sud per la giornata di sabato, con qualche nuvoletta di passaggio e qualche possibile piovasco in Appennino, ma comunque non mancheranno anche ampi spazi soleggiati. Clima piacevole al primo mattino con minime intorno ai 20 gradi, massime a tratti quasi estive con valori anche fino ai 28 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

mio paese su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana per cominciare insieme la seconda parte. Ma il cielo è sempre più blu. Sappiamo benissimo che con il film Michael si torna a parlare e a cantare nuovamente Michael Jackson. Eccolo, lo ascoltiamo. Ah, così proprio. È informissima Walter Gentile dalla regia. Sì, perché ovviamente Michael Jackson si fa sempre cantare e proviamo tanti noi ad imitare anche i suoi passi, il famoso moonwalk, no? Ecco, però c'è questo piccolissimo problema che i robot umanoidi cercano sempre di imitare noi esseri umani, e già noi esseri umani abbiamo una grande difficoltà a imitare Michael Jackson. C'è stata questa idea geniale, a dir poco, in Cina. Durante un evento organizzato, un robot umanoide è stato protagonista di una dimostrazione finita in modo inatteso, alquanto bizzarro. C'è un video sui social che sta spopolando. Questo robot umanoide è entrato sul palco di questo evento provando a ballare, imitare il grande Michael Jackson. Ecco, diciamo che inizialmente la prova è andata abbastanza bene, fin quando il robot umanoide in questione si avvicina al bordo del palco e in corrispondenza di alcuni gradini il robot perde l'equilibrio e inciampa. Inizialmente riesce a recuperare la posizione, poi prosegue per qualche secondo e torna a barcollare, ricade a terra, insomma, poi viene trasportato via dalle persone. Insomma, un'esibizione non proprio simile a quella di Michael Jackson, se vogliamo dirlo. Arriva a Calcutta, 2 minuti.

Calcutta, il sovrano, due minuti su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, cari amici robot umanoidi, meglio lasciare le cose degli esseri umani agli esseri umani, altrimenti poi si rischia di fare delle brutte figure come questo robot umanoide che ha provato ad imitare Michael Jackson, finito molto molto male. Continua il nostro venerdì sera insieme, si torna nel 1993 con la voce di Eros Ramazzotti, un'altra te.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di movimento fisico, passiamo dal moonwalk appunto di Michael Jackson al silent walking. Di che cosa stiamo parlando? Perché noi nella maggior parte dei casi siamo abituati a riempire momenti vuoti, soprattutto quando camminiamo, quindi tendiamo ad ascoltare musica, podcast, insomma, oppure tentare di chiacchierare con qualcuno perché non riusciamo a sopportare i silenzi. Invece gli esperti suggeriscono proprio di adottare questa tecnica che si chiama silent walking mentre camminiamo. All'inizio può sembrare un po' strano perché il cervello appunto è abituato a essere costantemente impegnato e tenta appunto di riempire questi famosissimi vuoti. Poi il sistema nervoso rallenta, il battito cardiaco si regolizza e il livello di cortisolo si abbassa, quindi il corpo esce finalmente da quello stato di allerta costante, di stress dovuto al comunque a cose quotidiane, che sia il lavoro o altre cose, altre dinamiche. E quindi ci suggeriscono innanzitutto di camminare, che è la cosa più importante, ma di farlo nel silenzio assoluto, magari chi ha la possibilità, ascoltando la natura intorno. Arrivano le vibrazioni con il loro brano Respiro.

0: Mediation.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Ciao. Siamo il Bunker 44. Un saluto a Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere,